0: Fioli.
1: Così?
0: Come mate? Dile quarantena? Barigame il signor. No, tocca il botone, ombre, non mi tocca il botone mai.